Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: senti, ti arriva la freschezza?
1: Runway. Mi arriva il condizionatore praticamente in faccia, si sente che mi sto raffreddando.
0: Molto bene. Sei informissima, come sempre, pronta a lamentarsi anche stamattina, sì, e noi pronti a sentire i nostri ascoltatori da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, mattinieri, vi devo dire una cosa. Ditelo, questo numero.
1: 347-490-0042. Comunque era un messaggio velato per dire spegni sto cacchio di condizionatore.
2: Sono alle Leti. Okay. Dai ragazzi, che sta uscendo il sole. Leti, come va? Come è andata ieri con la tenda? Tutto bene? Ciao ragazzi, Davide Fiorenzuola. Animo.
0: Lo spieghiamo con la tenda. No, ieri sui social ho messo la Leti che ha indossato un vestito da tenda. Ti ho ripreso. Ma cos'è? Che ti sei messo una tenda addosso?
1: Ma non era un vestito, ma quale tenda? Ma scusa, hai fatto la story?
0: Ho fatto la story. No, e lui l'ha vista, evidentemente. No. Vedi? Cioè, seguiteci anche sui social, seguite Radio Kiss Kiss se volete anche Max Poli da Leti. Ti ho ripreso mentre indossavi, cioè che indossavi sto vestito a tenda, no?
1: Vabbè, fammi vedere questa storia. Io non lo so.
3: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Sono Dennis di Parma.
0: Ciao Dennis.
3: Sto andando verso Venezia. Sono l'autista del camion. Porto la merce refrigerata.
0: Bene.
3: Vi auguro una buona giornata. Animo.
0: Animo a te, buongiorno.
4: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Direzione lavoro. Questa settimana faccio il mattino, lavoro in azienda e si va.

0: si va, 21 gradi, temperatura perfetta per questo orario. E si comincia la nuova giornata. Vi ascolto sempre.
1: Grazie,
0: tutte
1: ragazzi.
0: Le mattine. E animo.
1: Il tuo nome non ce l'hai detto, però non lo vedo neanche dal profilo WhatsApp. Mannaggia. I nomi e le città, ragazzi. Grazie per esserci. Ditelo in giro che di primo mattino ci ritroviamo qui. Siamo un po' il social del primo mattino, no? Che c'è?
2: Mi chiude il nostro condito. Sto diventando un pinguino.
1: Aspetta, faccio sentire, vai. Ecco, l'ho chiuso.
2: Non lo so.
1: Ma altrimenti moriamo di caldo qui dentro.
2: Sì,
1: vabbè,
2: ma io ce l'ho sparato in faccia. Dammi un pochino di pausa.
1: Per la conservazione della specie, così resti.
2: Ho visto la story, mamma mia, che hai fatto.
1: Ora, Leti si è vestita con una tenda ieri, ragazzi. Andiamo a Faenza, dai. Buongiorno, Filippo.
3: Sono Filippo da Faenza. Adesso Repubblica Ceca lavorare. E vi faccio un grosso abbraccio e una buona giornata. Ciao a tutti.
2: Ciao
1: Filippo. Francesco, tu dove vai invece?
4: Ciao. Ciao mattinieri, ciao Max, ciao Leti, io già pronto in stazione per partire per andare a Reggio Emilia per lavoro. Che bello!
1: Dai, animo. Forza ragazzi, Luca!
5: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti, Luca da Monte Visconti. Aggiornamento sul mio vero futuro lavoro. Ieri vi hanno confermato le varie visite.
1: Bene.
5: Quindi è uno step ulteriore. Speriamo Leti che Tobaccio mi abbia portato fortuna. Comunque ragazzi, stamattina col buono andavo in giro, il Gallogio da oggi è risalito
1: eppure dovrebbe scendere.
5: Miseria. Meno male che non lo pago io.
1: Guarda. No, stavamo leggendo che le borse vanno bene, calo del costo del gas, del greggio, chiaramente agli indici della borsa, però come sempre a recepire le pompe ci mettono tempo. Speriamo bene. Mari,
2: speriamo bene.
1: Buongiorno.
6: Yes, sono Mari.
2: Ciao.
6: E oggi con Salvo andiamo in direzione Sant'Agata di Militello, gli ambulanti.
1: Buon lavoro, ragazzi.
6: Un bacio a tutti. Animo.
1: Guarda quanti ne sono. Roberta, sei nervosa stamattina? Come va?
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno un cazzo. Io sto morendo di sonno. Con questo caldo pazzesco. Si dorme una...
1: A caldo, non lo so, sbrattava. Sentiamo Antonio, buongiorno Antonio, come va dalle tue
8: buongiorno
1: parti?
8: Buongiorno a tutti i mattinieri, saluti da Martina Franca. Da Antonio, oggi si va a imbottigliare olio.
1: Dai,
9: no, che lagna, sempre a lamentarsi, sta Leti, Madonna.
2: Ma che non mi lamento.
9: Animo. Michi Base di Varese.
1: Ciao Michi, sempre così a lamentarsi.
10: Buongiorno Max, passare per quella buongiorno che non Leti, Nunzio.
1: Ciao. Nunzio.
10: Sempre mattiniero.
1: Bravo.
10: Trasporto rifiuti.
1: Vai.
10: Buongiorno, mi chiamo Luciano. Ho fatto la notte, anche stanotte, da 10 anni che faccio tutte le notti.
2: Sì.
10: Trasporto merci per i supermercati Lidl.
1: Dai, buon lavoro.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri. Sono Enzo da Napoli, professione guardia giurata, direzione
1: Enzo.
10: Centro direzionale.
1: Dai, ciao Giusy.
11: Ciao. Io sono Giusy da Reggio Emilia e sto andando al lavoro, come sempre, sempre di corsa. Però va bene. Animo.
1: Mamma, quanti ne siete. Ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. Senti cosa metto ora della Liti.
2: Fammi sentire. Bella.
1: E la mattina con i mattinieri spinge, ragazzi. Vi dà il ritmo, vi facciamo saltare sul sediolino. Se siete in auto o sulla sedia siete già a lavoro. O anche se passeggiate, un po' di ritmo ci sta bene. Dai, tra poco le notizie di secondo piano, nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Sì, benissimo.
1: Con Cecilia Krull, che conosci altrettanto. Mm-hmm. My Life Is Going On. Bella cassa c'ha sta canzone, eh? Così ci dà un po' di ritmo. Alzati, alzati, alzati, forza, bisogna produrti, metto stress, siamo pronti, che entri l'Atleti.

0: Sì, la Letti non parla. Applauso. Molto bene, siete stati convincenti, brava Aleti!
1: Grazie!
0: Sei in forma? Allora.
1: Sì, sì, sono in forma.
0: Che vuoi sapere da me, scusa?
1: Nulla, ma non posso neanche guardarti, mi stai di fronte, a chi devo guardare, scusa?
0: Vabbè, sempre a lamentarsi, ragazzi, sta donna.
1: Oh, che pillole!
0: Sì, sì, pillole!
2: Ma io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Le pillole, ragazzi!
1: Che pillole! Capito? Che altro devo dire? Dai, non mi va.
0: Allora,
1: di
0: quante
1: dire
0: notizie
1: altro
0: hai preparato?
1: Tre.
0: Allora, tre, e ci vuole tanto a dirlo. Oh, ma vabbè. Oh. Allora, molti mi chiedono perché non legge la Leti. Vuoi leggere qualche notizia di quello
1: sì,
0: che hai preparato?
1: Vediamo.
0: Dopo vedi, ragazzi.
1: Sì.
0: Non, lei
1: ci
0: viene pagata.
1: Zanzare qui.
0: Viene pagata a parole. Quindi non lo so quante. Prende soldi, però.
1: Dai, leggiamo queste tre notizie, grazie.
0: Allora, scienza che migliora la vita. Un team della Stanford Medicine ha scoperto un metodo per bloccare la proteina che ferma la riparazione dei tessuti con l'avanzare dell'età. Quando si tratta di medicina che avanza grazie alla tecnologia, ne parliamo sempre con molto piacere. C'è un metodo, insomma, per bloccare questa proteina. In pratica, in laboratorio sono riusciti a far rigenerare la cartilagine delle ginocchia. Significa che in futuro potremmo dire addio, per esempio, alle dolorose protesi o ai dolori, per esempio, delle articolazioni e che ne so, dal coxofemorale alla coxomerale. Che capito? I disturbi. Tu hai un problema coxomerale, ho visto.
1: Sì. Io ce l'ho sia alla spalla che all'anca.
0: Quindi anche coxofemorale. Ma molto bene. Comunque, una scoperta rivoluzionaria per l'umanità, soprattutto una svolta epocale per tutti quelli, diciamo, amanti negli anni come noi, come me la Leti, intendo, che quando si alzano al divano fanno lo stesso rumore di un sacchetto di patatine, capito?
1: Lo sai che io questo rumore qua non lo faccio tanto alzandomi dal divano, ma quando mi alzo la mattina, mi alzo e sento.
0: Il rumore di patatine, della busta di patatine.
1: Quando mi alzo la mattina.
0: Però vabbè, che sarebbe fantastico poter ricostruire, far rigenerare la
1: cartilagine.
0: Sarebbe
1: fantastico ritornare indietro con l'età.
0: Quello sarebbe bellissimo, ma chissà, un giorno ci arriveremo. Poi c'è questa notizia, ancora una volta ci tengono dalla polizia stradale a informare gli automobilisti, anche delle novità del codice della strada che c'è ormai da mesi. L'ultimo aggiornamento del codice di comportamento, codice della strada, però si ricorda ancora una volta attenzione a come viaggiate in autostrada, perché stare sempre nella corsia centrale o quella di sinistra può costare multa e punti della patente sulla patente. Il codice della strada dice infatti che quando la corsia di destra è libera bisogna usare quella, non è una corsia solo per i camion ma è per tutti. Quando non c'è nessuno bisogna occupare la corsia più libera a destra, sempre in realtà le corsie, le altre corsie servono solo per sorpassare o per situazioni particolari come traffico, lavori, ostacoli. Quindi anche se state andando nei limiti ma restate piantati al centro senza motivo rischiate una multa dai 42 ai 173 euro e 4 punti in meno sulla patente. Cioè
1: sono tante,
0: se sono in autostrada e il limite è 130 e non ho nessuno devo stare sulla corsia di destra anche a 130, capito ragazzi? Cioè per farvi capire, io lo faccio sempre e effettivamente non sopporto chi sta sempre al centro o addirittura 70 km orari nella corsia di sorpasso
1: Poi c'è
0: e
1: sorpasso
0: costringe
1: a
0: te a superare a destra,
1: ecco, e però ecco la sanzione è ancora più pesante per chi supera a destra, fino a 332 euro e 5 punti tolti dalla patente
0: se superate a destra. Però nel caso del traffico, se siete già nella corsia di destra e le altre rallentano, potete continuare senza problemi. Però tu sei costretto, però voglio dire, se io vado a 130 a destra e trovo a sinistra uno che va appunto a 90, cioè io sto camminando nella mia corsia, tengo la destra da sempre
1: e devi rimanere a destra lì, in quel caso
0: va bene perfetto, però è una cosa insopportabile.
1: Però non ti puoi da quella corsia metterti nella corsia di destra per superare il centrale perché magari va lento, quello non lo puoi fare.
0: Poi leggiamo di un'altra novità riguardo la medicina, rimaniamo sulla salute, diciamo così, con una svolta che arriva dal college, dall'Imperial College di Londra. È stato testato con successo un nuovo esame del sangue basato sui marcatori dell'RNA. La cosa pazzesca è che questo test non dice solo come stai adesso facendo le classiche analisi del sangue, ma riesce a prevedere come evolverà, diciamo, una malattia nelle ore successive e dunque come risponderà il tuo corpo alle cure. È una specie di meteo della salute, è un qualcosa di straordinario che, se appunto lavorato e migliorato, potrà diventare definitivo in tutti i centri analisi. Ci diranno anche, in base a quello che abbiamo, come si può prevenire, si possono prevenire patologie importanti. Già lo facciamo leggendo le analisi, ma adesso sarà ancora più accurato. È una cosa incredibile che potrebbe veramente aiutarci a prevenire al massimo i disturbi di salute. Bocca al lupo, auguri. A proposito, sì? È fatto, è controllato colesterolo, trigliceridi?
1: Non ancora, non ancora, ma devo farla come controllo annuale.
0: Vabbè, dai. Mettiamo una canzone nuova, quella di Elettra.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.

0: Quante storie da mattinieri, anche stamattina ci state raccontando un sacco di cose e grazie per esserci. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, la mattina presto ci ritroviamo in assoluta diretta dalle 5 alle 7, siamo i social del primo mattino, no? Noi che magari detestiamo i social sugli smartphone, ma amiamo quello alla radio dove vi accompagna la musica più bella. Dice vabbè, ma che frase banale, scontato, ma è vero. Ci raccontiamo e condividiamo un po' i primi pensieri del giorno, potete farlo con un vocale o messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Volevo dirvi, non so se ve li hanno recapitati, ma sono io quella del peperoncino con i portachiavi, vi ascolto 4 su 7. Teresa, animo.
1: Ciao,
0: animo
1: Teresa.
0: L'abbiamo ricevuti, come no, grazie per i peperoncini, ci ha mandato queste boccette di peperoncino buonissimo
1: calabrese. Sì,
0: e poi ha fatto dei portachiavi personalizzati di tutti i conduttori,
1: sì,
0: grazie,
1: che io lo tengo sempre con me, grazie.
0: Sì, anch'io l'ho messo proprio vicino alle chiavi di casa, cioè proprio non vicino,
1: ho attaccato le chiavi di casa,
0: capito, ecco, per essere precisi. Poi grazie Teresa, sei stata carinissima. Saluto anche Max da Roma, ha detto che ci mandava le mozzarelle, le hai ricevute, le mangiate, la Leti?
1: No,
0: e allora Max non sono arrivate.
1: Aspetta, perché devono arrivare a me? Sei tu quello che va scrocco, non io.
2: Ma io non sono d'accordo su questa cosa.
0: Raga, vabbè, era per dire. Poi al volo voglio salutare tutti quelli che ci continuano. A proposito, abbiamo parlato di codice della strada. Saluto Dani che dice: ragazzi, superamento e sorpasso sono due cose differenti. Sì, è vero. E quindi se usi la corsia a destra per il sorpasso, è appunto un'infrazione. Se invece superi la macchina che è più lenta sull'altra corsia, tu mantenendo la tua, insomma, no, è un superamento.
1: Se tu stavi là e lì rimani, e c'è quella al centro che va più piano di te, quello è un altro tipo
0: quello
1: di discorso.
0: Non è un sorpasso. Vabbè, certo. Perfetto, perché è una cosa che mi capita spesso, tenendo la destra, e trovo veicoli molto più lenti, addirittura una corsia di sorpasso. E poi aspetta ancora, guarda quanti. Ciro da Roma ci dà il buongiorno. Buongiorno anche a Serena. Saluto chi ci scrive: ragazzi, siete una bella scoperta, da un po' vi seguo, grazie per esserci. Domenico, operatore operatore ecologico sanitario da Palermo, un abbraccio. Gli altri vuoi salutare tu o continuo io, perché vedo che sei distratta da altro?
1: No. Lei, Ivan, l'hai salutato in viaggio verso Campora, San Giovanni, ed ora nella bellissima Rocca Imperiale. Ivan, animo mattinieri croccantini, Peppo da Palermo, portiere di condominio, poi stamattina direzione Basilicata, Giuseppe da Cosenza.
0: Grazie ragazzi, gli altri salutiamo tra poco anche l'agenda e l'oroscopo.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Sì, è qua, è venuto qua il tuo cagnolino.
2: Ok, Laleti. Perfetto, non lo trovavo più, quindi era un buon pensiero, vai.
0: Allora, il nostro oroscopo prevede tre segni zodiacali perché c'è il podio dei più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da quale segno?
2: Dal segno dell'acquario. Creatività in crescita, una soluzione originale a un problema pratico oggi attirerà attenzione e apprezzamenti.
0: Bene. Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dello Scorpione. Intuito molto forte in questa giornata, percepirete con chiarezza chi meriterà fiducia e potrete fare una scelta che vi favorirà nei giorni prossimi.
0: Bene, e al primo posto trionfa quale segno zodiacale?
2: Il segno dei Gemelli. La curiosità diventerà un vantaggio. Un incontro casuale o un messaggio inaspettato vi porterà un'idea utile o una sorpresa positiva.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: La nostra agenda con il calendario alla mano, oggi 26 di maggio, cosa ricordiamo, cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno, che sono tanti. Allora, San Filippo Neri, protettore dei giovani, San Prisco martire, San Quadrato apologista cristiano, San Simitrio, Simetrio di Roma martire, Santa Felicissima martire.
0: Ecco, va bene. Poi
2: vabbè, passiamo agli eventi del giorno.
0: A tutti i martiri. Dai.
2: Il 26 maggio, tu sei un martire.
0: Sì, sì, da un tuo martire da sempre. Insomma, vabbè,
2: va. Il 26 maggio del 1896 nasce il primo quotidiano finanziario al mondo. A Londra esce la prima edizione del Financial Times.
0: Come hai detto, bene, brava.
2: Grazie. Ancora oggi tra i giornali economici più autorevoli del pianeta.
0: È vero. Bene.
2: In questo giorno del 1986 la Comunità Europea adotta la bandiera europea.
0: Quella con le stelline. Certo. Bella.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questa data John Wayne, attore simbolo del cinema western americano. Te lo ricordi? Mi piacevano tanto i suoi film. Nasceva 102 anni fa Mike Buongiorno, in pratica padre fondatore della TV italiana.
0: Uno dei padri fondatori davvero.
2: Certo.
0: Poi
2: compie
0: vai.
2: Oggi 78 anni Stevie Nicks. Voce storica dei Fleetwood Mac.
0: Bene.
2: Buon compleanno. Brava. Visto sì stamattina. Buon compleanno a Luca Toni, l'ex calciatore e campione del mondo con l'Italia del 2006. Compie oggi 49 anni.
0: Gli dedicarono questa canzone a Monaco quando giocavano il Bayern Monaco. Bellissimo, divenne un tormentore. Vai.
2: Auguri a Lenny Kravitz. Ma ne sono un grande oggi. La rock star internazionale tra funk, rock e soul compie 62 anni. Concludiamo con la storia della musica.
0: Esalta da solo.
2: Certo, nella primavera del 1993 gli 883 pubblicano una canzone che diventerà una hit non solo in Italia. Indovinate qual è? Ah.

0: Sto aspettando la seconda stagione della storia degli 883.
1: Non è ancora uscita?
0: Non ancora. Mi ha riportato a quegli anni quando ero ragazzo e correvo libero e felice nei prati. C'erano queste canzoni
1: tanti anni fa.
0: Spensierato. Allora, restiamo ancora nell'ambito della storia della musica qui su Radio Kiss Kiss. D'altronde, perché abbiamo sempre la musica più bella, in questo caso dal passato, e lo facciamo ancora una volta dopo aver accennato appunto a Sei un mito, canzone del 93, come dicevamo. Andiamo, restiamo nello stesso anno con Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: 1993, Sting, If I Ever Lose My Faith in You, pronti a ripartire, nuova ora insieme. Sono le 6 in punto, le 6 di questo martedì 26 maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Pica, buongiorno.
0: Grazie più grande, ma voi tutti, voi che ci siete ogni mattina, voi che siete nuovi ascoltatori, grazie per esserci. Date fiducia a questa ragazza.
1: Certo.
0: Conoscenza. Allora, e poi tra poco c'è l'appello dei mattinieri, l'appello delle 6 del mattino. E allora, da tutta Italia, nome, città, mattinieri, cioè a quale categoria di mattinieri appartenete? Qual è la categoria di lavorativa che vi vede protagonisti insieme a tanti altri colleghi, medici, infermieri, operai, trasfertisti? Mm-hmm. Questo è il numero per rispondere.
1: 347-490-0042.
0: Chiaramente ripartiamo anche da tutta l'attualità tra poco, ma prima c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: La vostra nostra di Gaia nei mattinieri. Mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno a tutti voi che siete già in giro, già siete bloccati nelle varie tangenziali est, chissà perché quelle est sono sempre le più trafficate, qui a Roma, a Milano, la tangenziale est di Napoli, di Palermo, sono tutte bloccate quelle est, chissà perché, già a quest'ora del mattino, grazie per esserci, tra l'altro si prevede giornata molto calda su quasi tutto il paese, ci arriviamo tra poco, perché ci sono gli aggiornamenti d'attualità dalle agenzie, ma prima vi ricordiamo che dovete inviare il vocale, tocca a voi, da tutta Italia, vogliamo sentirvi, chi siete? Mattinieri. Perché al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: E che devo aggiungere? Hai parlato già te, parli troppo. Vai, andiamo avanti.
2: Chi è che va da patente para?
0: Lo so, litighiamo ogni tanto, ma insomma è molto radio verità, no?
1: Facciamo. Sì, certo.
0: Come no? Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità, come dicevamo, dalle agenzie, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali, vediamo se ci sono aggiornamenti, beh, non tanto sulla notizia principale, perché già è tutto bello che è deciso, riguardo le amministrative, il centrodestra conquista Reggio Calabria, il primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, malgrado l'assalto del centrosinistra, sarebbe mondiale, era stato il commento prima dei risultati del voto della Presidente del Consiglio Meloni, affidato al senatore Speranzon, riguardo appunto la città di San Marco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma Prato anche Bifoni del Campo Largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A metà scrutinio Arezzo al ballottaggio con il centrodestra in vantaggio come a Lecco, Macerata e Crotone. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini e a Mantova Pistoia, Avellino, Fermo, Andrea, Trani ed Enna, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Sulla questione conflitto Stati Uniti-Iran non si sblocca, per ora resta lo stallo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice il presidente americano, ma intanto i mercati credono all'intesa Stati Uniti-Iran. L'Europa corre, Milano chiude forte a nuovi massimi storici, mai così bene la borsa di Milano, giù anche gas e petrolio, e ci chiediamo quando si abbassa il costo alla pompa, perché quando ci sono gli aumenti vengono recepiti subito, i cali invece con molta calma.
1: Beh, si aspetta nuovamente, ma tu devi sapere che il calo aspetta nuovamente il rialzo.
0: Quello però lo senti, il calo non si sente mai. Vabbè, i soliti speculatori poi ci sono, quindi speriamo cali presto il costo del gasolio, anche se stamattina molti ci segnalano che è salito ancora.
1: Ma comunque funziona tutto così, quando devi ricevere soldi aspetta e spera.
0: Allora, l'ondata di caldo entra nel vivo, il Ministero della Salute ha attivato il piano prevenzione per tutelare soprattutto anziani fragili e persone a rischio, oggi scatta dunque, già ieri in realtà è scattato il bollino arancione in 12 città, tra cui Roma, la capitale da dove vi parliamo, le anomalie più marcate però sono attese al nord, dove il clima ricorderà diciamo quello di fine luglio, con picchi tra i 36 e 37 gradi tra Lombardia ed Emilia, tanto caldo dunque a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, dicevamo, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo, in giallo invece Genova, Latina, Milano, Napoli e Verona, insomma leggevo che l'allerta arancione si placherà diciamo da giovedì, di fatto da domani, perché da dopodomani, anzi per essere preciso, perché oggi è martedì, perché dovrebbe arrivare qualche perturbazione. Poi bufera nel mondo del calcio, rivoluzione in particolar modo in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione, la mancata qualificazione alla Champions. Cardinale ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita di tutti, Biallegri, Furlani, Tare, Moncada. C'è stata anche una dura nota della società rossonera che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti, complice anche l'amicizia tra i due. Resta in corsa anche italiano, la Lazio saluta Sarri che va a Bergamo, Formello arriva a Gattuso, insomma il valzer delle panchine non dovrebbe però riguardare la Juventus, altra grande delusa perché è stato confermato Spalletti, sullo sfondo c'è anche l'attesa per la scelta del commissario tecnico azzurro. Intanto Baldini, il CT ad interim della Nazionale, per la nazionale maggiori ha convocato solo due diciamo vecchi giovani, vale a dire Donnarumma e Pio Esposito, per il resto sono tutti ragazzi dell'Under 21. Hai visto che fosse la svolta questa? Teniamo sti giovani, ma che magari corrono, sudano. Dai, tra poco c'è la raffica. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: è assurdo questo programma. Fa paura. È pericolosissimo.
1: E alle volte, ragazzi. So.
2: Max è pericoloso.
1: Le 6:12 minuti di questo martedì 26 maggio siete con i mattinieri su Radio Kiss Kiss. È il momento dei vostri saluti. La raffica, l'appello da tutta Italia dice: ma come ti rispondo?
2: A questo numero 347-490-0042.
1: Ecco, a questo numero potete raccontarci un po' il vostro mood da mattinieri, come va? Ecco, con messaggi vocali. Sei pronta la Leti?
2: Io sono prontissima.
1: Luca, buongiorno.
2: Ciao Luca.
3: Buongiorno mattinieri, Luca da Brescia, pronto per portare benessere ai miei clienti.
1: In che modo?
2: Sì.
3: Sono un preparatore atletico, personal trainer.
1: Sì.
3: E si va come tutte le mattine presto, si parte presto e si finisce tardissimo.
1: Vai Luca, poi Marino.
4: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, un saluto da Marino da Bergamo.
1: Ciao Marino, buon lavoro, pronto, chi è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, beh oggi vorrei che mi facesse gli auguri in diretta. Ma sono Patrizia di Atricalda e compio 60 anni.
1: Auguri!
2: Auguri!
5: E animo ce n'ho da vendere.
1: Brava, brava.
5: Buona giornata.
1: Animo, animo. Ricordate che tra mattinieri ci riconosciamo così. Entrate in un bar e dite animo, animo.
6: Buongiorno mattinieri. Marica da Capua.
2: Ciao Marica.
6: Direzione Gaeta, si va al lavoro. Brava. Animo, animo.
2: Brava. Animo.
1: Vai, chi è? Buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonio, vendo la frutta e ci siamo alzati alle ore 3 per andare a caricare. Animo, animo,
2: animo.
1: Un mattiniere vero, pronto.
8: Buongiorno, Nello da Boscoreale NCC. Animo, animo.
2: Animo.
1: Capito?
8: Direzione Costiera Amalfitana.
1: Buon lavoro.
2: Ciao.
1: Andrea e Mattia sono piccoli.
9: Buongiorno. Siamo Andrea, Mattia e siamo a Rimini.
1: A quest'ora.
9: Ciao.
1: Andate a dormire. Sono raffreddati, l'aria condizionata.
2: La sento.
1: Buongiorno Angelo.
10: Buongiorno Max, Angelo da Parma.
2: Ciao.
10: Io
2: Angelo.
10: Sto portando mia moglie alla stazione Medio Padana di Reggio Emilia, che va per una settimana. E quindi per una settimana
1: sta in grazia di Dio. L'accento è proprio quello di Parma. Buongiorno. Altro Angelo.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti. Angelo da Sant'Agata di Puglia, primo turno. Un saluto a tutti i mattinieri e un saluto a Peppino del Tabacchino.
2: Ciao,
11: ciao a
2: Peppino
11: tutti.
2: Del Tabacchino.
1: Allora c'è Giacomo che ti chiede la Leti, che cosa fai quest'estate?
2: Non lo so, ancora non ho nulla di ufficiale. Lavoriamo, ma non c'è nulla ancora di ufficiale.
1: Sì, non sappiamo dove. Ma chi lavoriamo?
12: Buongiorno mattinieri, chi a tutti, da Vito, Francesco e Pio.
2: Ciao.
12: Direzione Ascoli Piceno, da Taranto.
1: Vai.
12: Ciao, chi a tutti.
2: Ciao,
1: ti stai male?
2: Sì, sto male.
13: Buongiorno
2: Leti,
13: buongiorno buongiorno Max.
1: Mario.
13: Più che una tenda sembra un divano.
1: Davvero?
13: Un copridivano.
1: Allora lo spieghiamo.
2: Ma state scherzando?
13: Buongiorno a tutti i mattinieri. Mario dalla Spezia.
2: Non capite
1: ciao,
2: nulla.
13: Dalla Modale.
2: Cioè, ma io.
13: Manutenzione.
2: Ma veramente fate?
1: Allora spieghiamo un attimo. Allora saluto Mario intanto dalla Liguria orientale, dalla Spezia. Bene. No, volevo dire che ieri, siccome ho fatto una storia sulla mia pagina Instagram, se volete aggiungermi Max Poli, Leti, aggiungete Radio Kiss Kiss soprattutto, ho fatto vedere che Leti ha messo un vestito ieri che sembrava una tenda. Lui ha detto sembra un divano, è vero, pensandoci bene.
2: Puoi chiudere quell'aria condizionata prima che ti tiro una scarpa in testa.
1: L'abito che ha indossato dava molto idea di un divano vecchio
2: ma
1: stile.
2: Ma non è così, ma stai scherzando? Ma non è vero.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
14: Piano da Potenza.
1: Vai.
14: Al lavoro già dalle 2 passate di questa mattina.
1: Ammazzo.
14: Servizio stampa.
1: Buon lavoro. Chi schissa te, Rosita.
15: Buongiorno mattinieri. Buongiorno.
2: Ciao.
15: Max, buongiorno Laleti, Rosita da Casetta, direzione Latina, insegnante.
1: Dai.
15: Ancora
16: tra 200 metri alla rotonda, prosegue dritto per rimanere su via Domiziana, SS74.
1: Lo sentiamo,
15: ciao,
1: sentiamo più lui che te.
15: Ciao.

0: molto il prima o poi del team, della squadra del Pippo Pelo Show, il prima o poi di Adriana, comincerò a vestire bene, quello di Pica,
1: non è neanche
0: prima
1: le mie
0: poi
1: pensieri.
0: Toglierò le mutande dalla testa, la mutanda della donna dalla testa, il prima o poi di Anna Chiara, mi farò Giuliano San Giorgi, che diciamo ancora insiste. Da quanti anni, Anna Chiara, Adriana, quest'idea di Anna Chiara?
1: Sono vent'anni più o meno.
0: Libro, il romanzo che è uscito vent'anni fa era Volevo farmi Giuliano San Giorgi. Poi la ristampa era Prima o poi mi farò Giuliano San Giorgi. La terza edizione non mi sono fatta Giuliano San Giorgi. No, era non so cazzo mi fa Giuliano San Giorgi.
1: Però nel frattempo ha cambiato pure gusti, no?
0: Era scritta dagli Squallor. No, le piace ancora.
1: Le piace ancora?
0: Ha voglia.
2: E siamo alla quarta riedizione.
0: Siamo alla quarta riedizione.
1: Ah, sì, nel frattempo sì. Giuliano ha fatto famiglia, ha fatto un figlio.
0: È arrivato il momento, si intitola. La quarta edizione si
1: è arrivato. E c'ha pure la seconda figlia, il figlio, non so.
0: Ma lui fa i figli, e che c'entra? Lei mica se vuole sposare.
1: Nel frattempo lui va avanti, procede nella vita.
0: Sono
1: hai
0: il prima o poi dei sottoscritti. Allora, io al 347-490-0042 ho visto che ci sono tanti amici. Salutiamo Veronica. Buongiorno.
1: Ciao Veronica.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Veronica buongiorno. Da Napoli, benvenuta Veronica. Piacere,
3: grazie.
0: Dicono che bella voce che hai, Veronica.
3: Grazie.
0: Sì,
3: un
0: sì,
3: piacere.
0: Sì.
3: Un piacere grandissimo è il mio.
0: Bene.
3: Sempre quello di sentirvi, ovviamente.
0: Allora, attimo che ascoltiamo il tuo vocale.
4: Buongiorno a tutti, Veronica da Napoli. Beh, il primo o poi per eccellenza, secondo me, è quello degli uomini sposati che ti dicono: beh, dai, aspetta, prima o poi la prenderò una decisione. Ciao, buona giornata.
1: Allora, tu veramente ci credi, Veronica?
0: Veronica sta aspettando prima o poi.

0: Poi che il suo amante decida di andare definitivamente dalla sua parte e lasciare la famiglia, giusto?
1: No, in realtà non ho più aspettato ad un certo punto. Quello era un monito a tutte quelle che pensano che io mi sono sposati, prima o poi una decisione la
0: prenderanno,
1: no?
0: Esattamente.
2: Complimenti, Francesca.
0: Secondo te che percentuale di persone c'è che aspetta, diciamo, l'amante, ma non necessariamente l'amante uomo, anche l'amante donna,
1: perché, certo.
0: Esattamente, che prenda questa decisione. Secondo te che percentuale c'è?
1: Il 99%.
0: Il 99%
3: Quindi un popolo di traditori.
0: Ma siamo un popolo di traditori.
1: Popolo di traditori, esattamente.
0: Esattamente. Però, ma senza il tradimento non c'è divertimento. Quindi
3: Pippo, non sponsorizziamo il tradimento.
0: No, non sto sponsorizzando il tradimento. Sto dicendo chi tradisce lo fa perché vuole avere quel brivido che magari non prova più nel menage familiare. Se si mette, facciamo il tuo ex amante, no? Che adesso hai deciso di lasciare, eccetera, eccetera. Se lui si metteva con te, finivi ad essere tu la tradita o lui il tradito, perché poi diventava un menage normale, la quotidianità, e finivate col tradirmi. Quindi alla fine te lo tenevi così, è meglio per...
3: Ma adesso questo amante c'è o non c'è più?
1: Allora, adesso questo amante non c'è più. Per fortuna, e ti dirò una cosa, sai che cosa mi ha fatto desistere dall'aspettarlo? È questa cosa, cioè io penso che chi tradisce sempre, quindi alla fine la tradita sarei stata io tra un po'.
0: Ma certo!
3: Diciamo che chi tradisce in genere...
0: Perché quello è un muro che si abbatte, è un muro mentale che si abbatte, nel momento in cui l'hai battuto vai!
3: No, nel senso, il tradimento è una predisposizione, o ce l'hai o non ce l'hai. Chi non tradisce non è perché per forza una persona seria o inquadrata, e non ha una predisposizione per una serie di cose.
0: Aspetta, ci sono messaggi per te, Veronica.
4: Ma va, per piacere, perché lei tradisce, siamo tutti traditori. Ma va.
0: Ma va.
4: Allora, che manco
1: una mezzo
4: d'audio,
1: la signora non ha capito che non sono io che ho tradito, è lui che ha tradito la moglie. Io sono una donna libera.
0: Lei è una donna libera e seria, ricordiamo.
1: Certo.
5: Bravo Pippo, è così, bravo. Perché per il brio... Bravissimo.
0: Grazie. Allora, me ne posso andare dopo questo bravissimo?
3: Pippo, sei bravissimo e stupendo. Resta con noi ancora da darci
0: bravissimo.
1: È bravissimo. Se posso permettermi di dare un consiglio a tutte le persone che sono in ascolto.
3: No, devi darlo un consiglio.
1: Il tradimento ci sta, senza però che ci sia un coinvolgimento emotivo. Ecco, tradite pure tutti quanti, però mantenetevi laschi.
0: Mantenetevi laschi, come
5: bravissimo.
0: I nodi. Bravissimo.
1: Aspettato.
0: Brava, ci vuole
3: alla
0: qui per
3: fine,
0: lei. Altro che
1: grazie.
0: Brava.
3: Alla fine, Veronica, scusa, no, non sto capendo niente. Scusa, non sto capendo niente.
1: Dimmi, Adriana.
3: No, Veronica, volevo dire, ma alla fine il coinvolgimento era da parte tua, non sua, visto e considerato che non ha lasciato comunque la moglie per te. O sbaglio?
1: Ma
3: giusto?
1: Guarda, sì, diciamo che anche lui alla fine si era un po' coinvolto emotivamente, non è mai sufficiente, sai, per fargli lasciare una situazione molto stabile.
0: Brava.
3: Si tende sempre a barattare un po' di felicità con la sicurezza.
0: E basta,
3: la
0: Adriana, non facciamo diventare una palla ogni cosa. Psicologa,
3: ma non sentiamo te e non sentiamo lei.
5: Bravissimo.
3: Che dicevi, Veronica?
0: La Petrosino.
1: No, dicevo, è molto triste barattare un minimo di felicità e di brio, come diceva anche l'ascoltatore, veramente triste.
0: Allora, trovati, visto che stai cercando un palamito, trovatelo, Veronica, e che sia solo tuo e te lo tieni caro, va bene?
1: Grazie per il palamito, potresti essere anche tu un candidato molto valido.
3: Un grande palamito!
0: Veronica, voglio essere il tuo palamito.
1: Anche io vorrei essere la tua palamita.
3: Ma chi tuffa fa, Veronica? Scusami. Cioè, ma
1: prego?
3: tu l'hai capito bene a questo qua?
6: È mosso.
1: No, io penso che Pippo abbia capito molto bene invece come si vive e lo ammiro pure.
0: Brava Veronica. Ma non ho capito, ma che vuoi ammirare questa?
1: Pippo,
0: vorresti ammirare questa che dalla mattina alla
5: sera... Mamma mia, quanta verità fra Veronica e Pippo. Stanno mettendo tutto sul tavolo.
3: Tutto sul tavolo.
5: così che va la vita, è vero. Bravissimi.
0: Stiamo mettendo tutto sul tavolo. Veronica, stiamo stendendo sul bancone la nostra merce migliore, vero?
1: Certo, vendiamoci, mettiamoci sul mercato così.
3: Tutte
0: grazie
3: due.
0: Veronica, tutti brava.
1: Sì, brava. Grazie.
0: Ti diamo un bacio grande, grazie. Veronica.
1: Un
0: bacio
1: a voi e buona giornata.
0: Chissà
1: a te.
0: Un bacio,
1: ciao.
2: Bravo, bravissimo.
4: Triste secondo me quello che dice la signora. E di nuovo chi schissa tutti.
3: Ciao, chi schissa te.
6: Buongiorno ragazzi, ma io voglio la rubrica i consigli di Pippo,
3: sì, dobbiamo farla nascere questa nuova rubrica.
0: Brava Adriana.
3: Dai, mettiamo i Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss, Where is the Love, dal 2003.

0: Justin Timberlake. I Black Eyed Peas in realtà non l'hanno mai dichiarato, io non lo sapevo. Where is Love è una canzone del 2003. È vero che Justin Timberlake all'epoca non era ancora il grande
1: Justin Timberlake
0: certo, del momento, però non era mai stato dichiarato. È tempo per il meteo adesso.
1: Sono le 7.35, ancora una volta buongiorno a tutti voi, buon martedì, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi. Pare sia arrivato il gran caldo in tutta Italia. Come sempre ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ennesima giornata caratterizzata da stabilità e da cieli nel complesso sereni grazie all'alta pressione. Nelle prossime ore il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata molto serena. Nel pomeriggio compariranno i classici acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, per il resto tutto sole, ma il clima sarà ancora molto caldo ed anomalo per maggio, con massime in ulteriore aumento tra 27 e 35 al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
4: e di vincere, Antonella.
5: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50esimo anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss Kiss.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Yes, yes.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Yeah, yeah. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Yes, yes.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yes, yes.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
11: Sì, certo!
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Yes, yes.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia, e oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
7: Yes, yes.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss.

0: 43 minuti su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando del prima o poi lo farò, tutte le cose che tendiamo a rimandare, tipo mettere un televisore spaccato in cantina, toglierlo di mezzo o soprattutto tirarlo fuori dalla cantina e metterlo nell'indifferenziato, nei rifiuti speciali vanno riposti quelli. Poi ancora rimandare, diciamo, non lo so, un tatuaggio, un provino, una visita, una, qualsiasi cosa, andare
1: anche
0: a trovare
1: una telefonata,
0: persona,
1: un
0: anche
1: messaggio,
0: una telefonata,
1: andare a trovare qualcuno, per
0: sentire
1: esempio
0: qualcuno che non senti da un sacco
1: qualcuno di tempo. Che non senti da tempo, ci pensi ma poi non riesci mai a collocare quella telefonata in uno spazio giusto. Io per esempio devo andare a trovare mia zia che non vedo da un sacco di
0: zia
1: tempo.
0: Zia Antonietta?
1: No, anche zia Antonietta non vedo da un sacco di tempo, ma lei è sempre con noi, mi
0: sì,
1: scrive
0: sì,
1: sempre,
0: sì,
1: manda sempre
0: zia
1: messaggi.
0: Zia Antonietta soprattutto nel momento dance è attivissima.
1: Super attiva.
0: Balla, pensa che l'altro giorno ha purtroppo perso mezza natica che è stata ritrovata tre palazzi dopo perché diciamo sul pezzo di Gigi Doug ha alzato la natica un po' troppo
1: e lei
0: è partita,
1: si allena
0: questa natica dal terrazzo di zia Antonietta ed è arrivata tre palazzine dopo, però la ricordiamo così. Senza la natica è perfetta lo stesso.
1: È perfetto, ci ascolta sempre, si diverte. Quindi anche quando dobbiamo, per esempio, andare a trovare qualcuno che non vediamo da tempo, una nonna, una zia, uno zio, anche quello è rimandite. Cioè
0: sì,
1: noi rimandiamo le cose che un po' ci fanno ansia e un po' le cose che ci annoiano, secondo gli studi, perché non abbiamo una ricompensa immediata.
0: Ecco,
1: okay?
0: Quali sono i prima o poi lo farò che vi riguardano? Mandateci un WhatsApp audio al 347-490-0042. Ne sentiamo qualcuno, prego.
2: Buongiorno ragazzi, Monica dalla provincia di Latina. Prima o poi perderò 60 kg.
0: La dieta,
1: anche
0: prima o poi la farò.
1: La storia della dieta, dei chili.
3: La palestra e la dieta.
1: La palestra e la dieta, vedi?
0: Siamo a maggio, ragazzi.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
4: Adriana. Il primo o poi di Adriana sarà: imparerò a cucinare mai?
0: No, mai.
1: No, non ci penso a quella cosa lì.
0: Ma non se lo pone,
1: non
0: stai
1: me lo
0: sereno.
1: Pongo. No, no,
5: buongiorno,
1: no, no.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Quindi grazie.
5: Maria da Salerno. Allora, ogni 2-3 giorni dico: mamma, che c'è in soffitta? Con la soffitta devo buttare tutto.
0: Pure io.
1: La sindrome della soffitta piena si chiama
0: mamma
1: così.
0: Mia, ragazzi.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Ma perché avete preso questo argomento? Io sono la regina delle rimandite. Mi avete fatto venire l'ansia.
1: Eh no, ci auguriamo
5: di no. Un
1: saluto
5: da Patti che vi ascolta tutti i giorni. Kiss kiss.
0: Patti, noi stamattina ti volevamo fracassare gli zebedei. Penso di
6: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Christopher Deboli. La dieta rimando sempre, la dieta.
0: Va bene, dai, allora cosa rimandate voi? Fateci sapere, vi abbiamo dato una serie di esempi, sì, però lo faccio. Anche andare a pagare qualcosa.
1: Sì.
0: Perché si dice dalle nostre parti a pagare e morire c'è sempre tempo.
1: Mm-hmm.
0: Per pagare e morire c'è sempre tempo. Allora, attenzione perché tra poco Adriana ci delizierà col
1: sì,
0: suo momento ormai attesissimo. Oggi quale segno riguarda?
1: Allora, Scorpione.
0: E quindi
1: tutti
0: facciamo
1: quelli
0: l'appello
1: nati
0: degli Scorpioni. Nati quando sono nati quelli dello Scorpione?
1: Lo Scorpione è nato a novembre.
0: A novembre, ok.
1: Più o meno, diciamo, da fine ottobre fino, diciamo, al 21 di novembre.
0: Okay.
1: È il segno dello Scorpione e quindi tutti quelli nati sotto il segno dello Scorpione fatevi avanti.
0: Li vogliamo chiamare a raccolta così vediamo quanti sono. Al momento sta vincendo il Sagittario, erano milioni gli ascoltatori del segno Sagittario.
1: Esatto.
0: Vediamo quanti Scorpioni all'ascolto ci sono in questo momento. Se sei uno Scorpione, mandaci un WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 347-490-0042. E scrivi: sono io, sono Scorpione, così vediamo quanto peso dobbiamo dare.

0: Buongiorno, io sono Scorpione.
1: E vedi come ha detto buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Vitta da Napoli, sto andando al lavoro e sono uno scorpione.
3: E sono uno scorpione. Abbiamo... Bello tosto,
0: buongiorno,
3: il segno dello scorpione.
0: Io sono scorpione.
1: Allora, buongiorno.
3: Buongiorno anche a te.
1: Adriana, ci sono 79.842 scorpioni che stanno ascoltando la radio in questo momento, almeno tra quelli che hanno preso il telefono e hanno mandato un messaggio. Pensa a tutti gli altri che non possono mandare un messaggio e che stanno aspettando a braccia
3: siamo
1: aperte.
3: Siamo pronti, Pippo, siamo pronti come ogni mattina. E
1: cosa
3: adesso
1: ti senti stamattina?
3: Che mi devo sentire? Che mi devo sentire?
1: Non lo so.
3: Prego.
4: Oroscopetro. Oroscopetro.
3: Oh,
4: le stelle parlano.
3: Meno male.
4: Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma l'ha parlato stavolta, ce l'aspettavamo.
1: Stamattina, ma voi
3: stamattina.
1: Io vi deludo sempre.
3: Sì,
1: non
3: sì,
1: non
3: sì,
1: dovete
3: sì.
1: mai aspettarvi le cose da me.
3: Allora, vabbè. Scorpione. Voi, Scorpione, non rimandate le cose per pigrizia. Le rimandate per strategia machiavellica. Lo scorpione comunque è affetto da rimandite.
1: E quale sarebbe la strategia machiavellica?
3: Perché c'è sempre una strategia dietro i movimenti dello scorpione.
1: Ah, perché Machiavelli faceva le strategie.
3: Sì. Uno scorpione non si muove mai a caso. Lavoro, siete i re del mistero. In ufficio sembra che stiate tramando qualcosa o progettando di rubare la poltrona al capo. Se rimandate la consegna di un lavoro è solo perché state aspettando il momento perfetto per fare colpo su tutti.
1: Addirittura.
3: Ma certo, lo scorpione è così.
1: Vuole fare sempre colpo su tutti.
3: Ah, voglia.
1: Quindi tu sei dello scorpione.
3: No, non sono lo scorpione. Ah. Dovresti essere tu, potresti
1: sei
3: essere dello
1: tu
3: scorpione.
1: Sei sempre vuoi stupirci.
5: Forse l'ascendente.
1: Sì,
5: forse
1: sarà l'ascendente
3: no,
1: di Adriana.
3: Ascendente gemelli io.
1: Sì, sì. Quando arriva alle feste allora vuole stupire tutti, arriva per ultima sempre.
3: Allora, ma stamattina che ha?
1: Vai, andiamo avanti.
3: Sta cominciando.
5: Tirello, lo scopelo.
3: Lo scopelo stamattina. Soldi sospettosi al massimo. Prima di spendere un euro ci pensate 10 volte. Ed è vero, anche se lo scorpione mediamente è ricco, convinti che il negoziante voglia fregarvi. Si sentono sempre fregati gli scorpioni.
1: Quindi se è ricco, Adriana sicuramente sarà fidanzata con uno scorpione segretamente.
3: No, è pesci. Tenete i risparmi. Oggi non riesco a procedere. Tenete i risparmi nascosti in posti che nemmeno voi ricordate per poi ritrovarvi al verde davanti alla cassa. Ed è tipico dello scorpione. Nasconde i soldi in posti improbabili. Amore e sesso magnetici, passionali e intensi. Diciamo che una vera attività sudombelicale va fatta con uno del segno dello scorpione.
1: Bene.
3: O con una. Ok? Il problema è che siete molto vendicativi e se il partner vi fa un torto, voi rimandate il momento del sesso per mesi, solo per il gusto di veder soffrire il vostro partner.
1: Salutiamo con affetto tutti i partner del segno dello scorpione che evidentemente da mesi sono in penitenza, stanno soffrendo, diciamo, di questo problema.
3: Petro.
1: Grazie, può bastare così, Adriana, hai parlato per
3: può
1: un quarto
3: bastare,
1: d'ora.
3: Può bastare.
1: Grazie.
4: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Bene, finisce un'ora del Pippo Pelo Show con l'oroscopo di Adriana che crea un dibattito spaventoso qui al nostro numero di WhatsApp. Adriana, stanno scrivendo che anche questa volta ci hai preso, gli amici dello scorpione. Ragazzi, Adriana quando interpreta le stelle le fa benissimo. Peccato che non interpreti bene nessun tipo di altro ruolo, però andiamo avanti, Adriana.
3: Benissimo, oggi siamo in vena di tantissimi complimenti, sì. Ne ho già ricevuti a Iosa.
1: Ma ce ne saranno anche nella seconda ora.
3: Mettiamo un pezzo, Edwin Collins con A Girl Like You dal

0: con Girl Like You. Che bello riascoltare questa canzone del 1994, canzone che ha chiuso la prima ora del nostro programma.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo linea nuovamente alla redazione con Antonio Mercurio per tutte le news, vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata, un saluto a tutti voi. In apertura l'esito delle elezioni amministrative tra conferme e segnali. Oltre 700 comuni alle urne, Venezia, unico capoluogo di regione che rimane al centrodestra, sindaco Simone Venturini. Degli altri 17 capoluoghi di provincia, la coalizione di governo strappa Reggio Calabria con Ciccio Cannizzaro e si conferma Crotone con Vincenzo Voce. PD e alleati conquistano al primo turno Pistoia con Giovanni Capecchi, Avellino con Nello Pizza, tengono Prato con Matteo Biffoni, Andria con Giovanna Bruno e blindano Mantova con Andrea Murari. Poi fenomeni locali che vanno oltre i partiti, come Vincenzo De Luca che torna sindaco di Salerno per la quinta volta dopo due mandati da governatore della Campania. Scarfini a Fermo, Crisafulli a Enna, mentre Messina è confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Tra i capoluoghi che vanno al ballottaggio del 7-8 giugno, Arezzo, Agrigento e Macerata. L'astensionismo cresce, affluenza conclusiva al 60% rispetto al 64,9% della precedente tornata. Quanto ai leader, anche oggi crollo rinviato, scrive la premier Meloni. Con riferimento soprattutto a Venezia, noi competitivi per le politiche, commenta la segretaria Dem Schlein. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran che frenano su un accordo imminente, mentre torna a complicarsi il quadro a Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico nel sud del paese, il Pentagono parla di misure necessarie per proteggere le proprie forze, ma il negoziato con Teheran sul cessate il fuoco resta aperto, nucleare e sanzioni le questioni principali. I 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione saranno decisive le autopsie dei sub che hanno perso la vita in una grotta dell'atollo di Vavu. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, sta raccogliendo elementi utili a far luce su autorizzazioni, profondità raggiunta, dotazioni tecniche e dinamica dell'incidente. I corpi delle vittime rientrati in Italia sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo sport, calcio, terremoto Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions, licenziati in un colpo solo allenatore, DS, direttore tecnico e amministratore delegato. Via dunque Allegri, Tare, Moncada e Furlani. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione. Jerry Cardinale entrerà nella gestione diretta della società avvalendosi della collaborazione di Zlatan Ibrahimovic e per De Corpo l'ipotesi di Antonio Conte in panchina, il nuovo allenatore potrebbe essere straniero. Tennis, Matteo Berrettini doma l'ungherese Fuxovic, approda al secondo turno del Roland Garros, come anche Flavio Cobolli che si aggiudica in 3-7 il derby con Andrea Pellegrino. Nel tabellone femminile avanza Jasmine Paolini che batte l'Ucraina Jastremska. Oggi alle 11 apre Arnaldi contro l'Olandese Grexpur, poi Darderi con l'austriaco Hofner e stasera l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Nel pomeriggio invece Elisabetta Cocciaretto opposta alla russa Korneyeva. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta come
1: Buongiorno. Sempre,
0: grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio. Noi stiamo parlando oggi del prima o poi, di tutte le cose che tendiamo a rimandare, poi tanto domani si può fare. Io sono per il ma sì, c'è quella camicia lì appoggiata da una settimana in casa, è bello, fa parte anche dell'arredamento, le case sono belle anche
1: però non ci devi pensare
0: quando un po' in disordine,
1: però
0: no?
1: Non ci devi pensare, perché se ci pensi vuol dire che stai rimandando e quindi quella cosa ti fa venire l'ansia, eh?
0: Allora, c'erano dei messaggi sospetti negli ultimi tempi, che, di quando Adriana fa l'oroscopo, di troppa gente che le fa i complimenti. Bravissima Adriana, eccezionale Adriana. Ho raccolto, grazie a Dio Adriana dimentica spesso il telefono lì, ho raccolto un messaggio, e con Pica l'abbiamo registrato, di un tuo amico che è arrivato poco fa sul tuo WhatsApp, Adriana.
1: Ah sì?
0: Lo facciamo sentire, prego.
4: Male. Ciao Adriana, sono Alberto, ti ho mandato un messaggio di auguri, fallo sentire in onda, mi raccomando.
1: Messaggio di auguri?
0: Era un messaggio di
1: Bravissimo.
0: Complimenti.
1: Bravissimi.
0: Allora, veramente.
1: State organizzando questa cosa, non so da quanti giorni, allora, perché li vedo.
0: Posso dire che Pica è cretino, ma, che, ma con la C maiuscola.
1: Pica, ma quali auguri? Ma veramente,
0: cioè, io gli ho detto, manda un messaggio e dici a Diana, ti ho mandato un messaggio.
1: Oh, comunque, siete bravissimi, eh. Allora, cioè, Pica, puoi mandare o siete bravissimi, cioè, a te stesso?
0: Allora, visto che c'è Danilo, glielo chiedo. Voglio un'altra regia. Non lo voglio più, perché questo c'ha la, la, ormai pensa solo a quella.
1: Danilo, scusa.
0: Non riesce a pensare da.
1: Puoi venire una.
0: Un'ora. Mm. No, lascialo stare, poveri. Allora.
1: Volevo fargli fare un défilé. Sei bello, sei figo, sei bello, volevo farti
0: allora,
1: vedere in TV.
0: Allora, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Cioè, io ho tre ore lì a parlare, lui ti ho mandato un messaggio di auguri. È veramente cretino. Andiamo avanti, guarda, perché sennò mi incazzo.
4: Ciao Adriano, sono Alberto, ti ho mandato un messaggio di complimenti. Mettilo, sì. Mettilo.
0: Mettilo.
1: Doveva essere questo, quello originale. E adesso che valenza ha? Scusate.
0: Non ha più nessuna valenza, ha bruciato la gang.
1: Manda, sta allora, organizzando, guarda, dalle 5.
0: Nessuno, dalle 5. Nessuno come te finora era stato bravo a bruciare le gang. Pica, ti ha messo proprio il cappello.
5: Grazie.
0: Bravo. Bravissimo.
6: Adriana, non so come hai fatto, ma hai azzeccato tutto.
0: Queste sono sue amiche,
6: raga. Scorpione.
1: No, no, non sono mie amiche, questo è il popolo dell'oroscopetro che ci crede e interpreta le stelle come devono essere interpretate.
7: Possiamo dire che inaspettatamente ci hai azzeccato al
1: 100%. Certo.
0: Con l'oroscopo, va bene.
1: Ragazzi, sì, è così.
8: Brava!
0: Brava!
1: Perché abbiamo esaminato prima il segno dello scorpione, che tra l'altro è al quinto posto tra i segni più fortunati di questa settimana.
0: Sì.
4: Ciao, Cancro Adriano, all'ultimo sono Alberto, posto. Ti ho mandato un messaggio di auguri, fallo sentire in onda, mi raccomando.
0: Messaggio di auguri.
1: Alberto con questa voce poi da rattuso.
9: Madonna, mamma, ragazzi, mia. Il cambio di stagione non lo farò mai.
1: Brava, è vero,
10: Lano,
1: una delle cose che rimandiamo.
10: Sempre il cambio di stagione. Siamo a giugno, 30 gradi e io ho ancora i maglioni di lana.
0: Anch'io.
10: Ciao.
0: Devo fare il cambio di stagione. Ho messo già la scala. Anzi, dopo ti mando una foto. In camera da letto ho una scala appoggiata all'armadio da due giorni, perché la scala significa devi fare il cambio di stagione. Sta là. La scala sta lì.
1: Ciao, ma io cosa fare di quella scala?
11: Io rimando spessissimo il lavaggio dei serramenti, dei vetri e delle tende delle mie nove finestre di casa.
1: Potete
11: mai biasimarmi?
0: Allora, io ho qualche regalo arretrato con la Petro e quindi mi sono sempre detto prima o poi glielo farò, questo regalo, prima o poi glielo farò, prima o poi. Ieri sono andato finalmente a comprarti il regalo. Adesso però saranno gli ascoltatori a dover indovinare qual è il regalo che io ho comprato ad Adriana. Quindi attenzione, ascoltate con molta attenzione me e il commesso del negozio nella nostra chiacchierata e capirete qual è il regalo che io desideravo da tempo fare ad Adriana.
1: Ma quando me lo dai?
0: Aspetta,
12: Salve, okay. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che le avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
13: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
12: Ce l'ha un po' più grande?
13: Questo qui che è enorme.
12: Perfetto. Mi fa sentire quante funzioni ha?
13: Sì, gliele faccio sentire, sono tre.
12: Ok. Ok.
0: La vedi?
12: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
13: Beh sì, per la sera è l'ideale.
12: A posto, grazie mille.
13: Arrivederci, grazie.
12: Arrivederci.
1: E invece il Kalashnikov, allora, quando parte? Adesso oppure stasera?
0: Adriana, per la sera è l'ideale. Me
1: anche
0: l'ha detto
1: te,
0: anche Anna Chiara. Anna Chiara. Allora, per la sera l'ideale è stato un suggerimento di Anna Chiara.
1: Ok, benissimo.
0: Lei mi ha detto, guarda, mo che glielo vai a prendere, dici che per la sera si usa.
1: Ok.
0: E infatti lui ha detto, per la sera l'ideale.
1: Sentiamo la funzione,
0: per la
1: sera?
0: Allora, che regalo ho fatto io ad Adriana? 347 490 00 42.
1: Speriamo sia quello che, a cui sto pensando.
0: Non lo so a cosa stai
1: Speriamo
0: pensando.
1: Speriamo bene.
0: Allora, vediamo gli ascoltatori se mandano i messaggi. Dopo la doccia proveremo a indovinare. Voi mandate un WhatsApp audio, dite che regalo ho fatto ad Adriana. Possiamo risentire tutta la scenetta un attimo? Grazie.
1: Siate gentili nei messaggi, siate delicati, va bene?
0: Vai,
12: salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che l'avevo chiesto, è arrivato, ho visto in vetrina.
13: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
12: Ce l'ha un po' più grande?
13: Questo qui che è enorme.
12: Perfetto, mi fa sentire quante funzioni ha?
13: Sì, gliele faccio sentire, sono tre.
12: Ok.
0: Mamma mia.
1: Da tre funzioni?
12: Ok, va benissimo. Questo è soprattutto per la sera.
13: Ah. Beh sì, per la sera è l'ideale.
0: A posto. Per la sera.
12: Grazie mille.
1: Vorrei testarlo subito su Pippo.
0: Voglio, voglio ringraziare.
1: Ciao, appena riceverò.
0: Commesso educatissimo. Arrivederci, grazie. Ah sì, per la sera ideale.
1: Bravo.
0: Allora, 347 490 0042. Regaliamo i gadget al primo che indovina. Che regalo ho comprato ad Adriana? I gadget di Radio Kiss Kiss saranno per voi tra poco. Grazie, andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. In-

0: contenta che ti ho fatto il regalo.
1: Aspetto di vederlo, Pippo. Ah, okay. E di utilizzarlo pure.
0: Ma almeno deve essere felice. Ma certo. Sono andata a comprare il regalo, sono uscito di casa apposta.
1: Apposta.
0: Ieri.
1: Ho trovato pure il commesso gentilissimo.
0: Hai visto.
1: Molto centrato, devo dire, stavolta sì, sì. Il commesso.
0: Questo per la sera.
1: Ce l'ha fatta. Dai, godiamoci questo pezzo che è davvero bello e anche commovente. Marco Masini dal 1993 su Kiss Kiss con Ti innamorerai.

0: Masini, ti innamorerai. Sono le 8:11. Adriana, c'è la folla di gente.
1: È vero.
0: Che vorrebbe accaparrarsi i nostri gadget, che stanno provando ad indovinare di che regalo trattasi. Ho rimandato, procrastinato, ma poi alla fine ce l'ho fatta. Ho comprato.
1: Abbiamo il regalo
0: ad Adriana. Sentiamo il momento in cui sono entrato nel negozio e poi voi scatenate l'inferno al 347 490 0042.
2: Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che le avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
3: Di certo, è qui, è appena arrivato.
2: Ce l'ha un po' più grande?
3: Questo qui che è enorme.
2: Perfetto. Mi fa sentire quante funzioni ha?
3: Sì, gliele faccio sentire, sono 3.
2: Ok.
0: La prima.
2: Ok.
0: La seconda. La terza è imponente come funziona.
2: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
3: Beh sì, per la sera è l'ideale.
2: A posto, grazie mille.
0: Per la sera, grazie. È l'ideale, il commesso, okay. Zelante ovviamente mi ha suggerito che per la sera è ideale. Adriana, mi raccomando però, usalo soprattutto la sera.
1: Ah certo, è la sera che si fanno certe attività.
0: Certo.
1: È ovvio, mi pare pure normale.
0: Bravo.
4: Dai, buongiorno vediamo. Filippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Marta da Monza, per me le hai regalato un epilatore.
0: Sì. Non è un epilatore,
1: poteva essere, perché
0: la sera è ideale l'epilatore.
1: Certo, perché la sera vai a letto, hai tutto il tempo per...
0: Nel letto ti epili?
1: No, prima di andare a letto, così che non sei irritato al mattino.
0: Okay.
1: Se lo fai al mattino esci di casa con la pelle irritata.
0: Irritata.
1: Hai capito?
5: Buongiorno Filippo, buongiorno Adriana. Secondo me è il cerca persona, ha bisogno perché...
0: Non perché? È il circa persona.
1: Il perché non l'avevamo compreso bene.
5: Ha bisogno
1: bene.
5: Perché ho...
0: andiamo avanti.
1: Perché non si sa. Sentiamo.
4: Ciao, il regalo per Adriana è un rasoio.
0: Ok, un rasoio
1: elettrico.
0: No.
6: Pippo ad Adriana regala un massaggiatore per la cervicale.
0: No.
7: Un vibratore, Valencia da Salerno.
0: Ce l'ha già,
1: Non me l'ha regalato, non è quello. Non è quello.
0: Sull'enorme la signora forse ha pensato a male, Adriana.
7: È un sex toys?
1: No, non è il sex toys, no.
8: Adriana,
1: no.
8: Sei la migliore, sei bravissima, sei la radioconduttrice più brava del mondo. Complimenti. Pippo, c'ho una colazione pagata,
0: certo.
8: Sono più bravo di Pica.
9: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
9: Secondo me si tratta di un cuscino vibrante, rilassante, proprio apposito.
1: Magari.
9: Per la
0: sera. Adriana, da posizionare dove il cuscino vibrante?
1: A te saprei dove posizionarlo, guarda, a me non mi sovviene, a te saprei dove metterlo.
10: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Non è quello che pensate voi, ma è cerca persona.
0: Cerca persona, no.
1: Scusate,
0: non so cosa
1: cerca
0: pensiamo
1: persona,
0: noi.
1: Voglio dire, non è un po' andato,
0: noi
1: non è un
0: non
1: oggetto
0: è
1: un po' vintage.
0: No, ma poi non lo stiamo pensando. Noi sappiamo cos'è, tu non lo sai.
1: È stato comprato.
9: Uno spazzolino elettrico professionale, ovviamente.
0: Lo spazzolino elettrico professionale no,
1: è proprio non è
7: per
1: quello.
7: Lei che sia un vibratore multifunzione.
0: Vibratore
1: multifunzione. Per lei
0: tra l'altro enorme.
1: È fantastico.
0: Sentiamo la terza funzione che potrebbe forse aver mandato un po' in confusione.
1: Molte ascoltatrici,
0: le ascoltatrici, sì. Sì. Qui sicuramente il sospetto che sia.
11: Ciao
0: diciamo.
11: Ragazzi, per me il regalo per Adriana è un massaggiatore per la schiena.
0: No, manco ci hai preso. Purtroppo vicina. Vicina.
12: Ciao Kiss Kiss, credo che sia un trapanetto per pulire i piedi.
0: Un trapanetto per pulire i piedi? No.
1: Che mi hai fatto pensare a quell'aggeggio molto fastidioso, no?
0: Che
1: no.
0: Lascia la pelle morta ovunque.
1: Lo utilizzano in centri estetici.
12: Kiss a tutti.
1: Sì.
12: Allora, io sono in macchina con mio figlio, ho fatto seria difficoltà. Immaginare il regalo.
0: Ma che difficoltà, scusa.
12: Però credo che forse sia un massaggiatore per la cervicale.
0: No,
1: no,
0: e
1: ma
0: sei,
1: ci sei vicina
0: e non capisco qual è il problema per tuo figlio.
11: Il regalo di Adriana è un massaggiatore per i piedi, Ale da Bologna.
1: Massaggiatore per i piedi mi sarebbe molto piaciuto, non è per i piedi, quasi.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il regalo di Adriana è uno schiaccia zanzare.
0: Uno schiaccia zanzare,
1: magari.
0: No?
14: Buongiorno ragazzi, siete sempre stupendi, vi ascolto ogni mattina. Secondo me Pippo ha regalato un robottino da cucina.
0: Ad Adriana, un robottino da cucina?
1: Il
0: no,
1: robottino
0: no, no,
1: da
0: cucina, no.
1: Come si permette?
0: No, è enorme e ha tre funzioni.
1: A me il robottino da cucina.
0: Ricordiamo che è enorme questo oggetto.
1: Bello.
0: E ha tre funzioni, perché c'è quello piccolo, Adriana, quello medio e quello grande.
1: Ma lo posso testare subito su di te?
0: No, no, è su di te.
1: No, io lo voglio testare su di te.
14: Il regalo è il Son. Veronica da Siracusa.
0: Ciao Veronica.
15: Ciao, sono Cristina da Legnano. Secondo me è uno smartwatch.
0: Non è uno smartwatch, mi dispiace
1: quello.
0: Molto.
1: No,
0: ciao
1: no,
0: Cristina.
1: No, no.
16: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Stefania dalla provincia di Varese. Secondo me il regalo è un idropulsore.
0: Un idropulsore? No, io ce l'ho, l'idropulsore non fa questo rumore.
1: No.
14: Ciao, secondo me è una poltrona massaggiante.
0: Poltrona massaggiante, no. Su una parola ci avete preso già.
1: Dai, l'avete capito.
0: Okay. Una parola è quella che sta
14: succedendo. Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana da Bologna.
0: Sì, buongiorno.
14: Allora, to be honest, sembrerebbe un dildo, ok?
0: Un
14: per
0: dildo?
14: Le funzionalità, però
0: ce
14: io credo
0: già,
14: che
0: no, ce l'ha già, ce l'ha già.
1: No, purtroppo Pippo è una di quelle cose che mancano, quindi avresti potuto tranquillamente regalarmelo.
0: Veramente?
1: Ti imbarazzavi a regalarmelo?
0: Sì, un po'.
1: Veramente?
0: Sì.
17: Ho anche
0: pensato.
17: Un massaggiatore per la cellulite, quindi per le natiche.
1: Come ti permette?
17: Sempre Giovanni da Parma.
1: È offensivo regalare un massaggiatore.
0: Ragazzi, ma
1: per le natiche?
0: Siete così non è una porca. Io ho regalato una cosa normale, le ho regalato. Non le ho regalato una cosa
1: di cui avevo bisogno.
0: Sentiamo le tre funzioni. La prima, eccola qua. La seconda. La terza. Senti qua, è enorme. Che cos'è?
1: È un massaggiatore, sì, l'abbiamo capito. Per...
14: Ciao Pippo, ciao Adriana, chischissa a tutti.
1: Chischissa
14: a te. Hai regalato ad Adriana il massaggiatore facciale. Per il viso, insomma, quell'attrezzo che si usa per massaggiare.
1: È la skincare coreana.
0: Il massaggiatore che si usa soprattutto la sera. Si fa il massaggio rilassante per il viso.
1: Sì. Rilassante, drenante,
0: posso
1: rassodante.
0: Posso dire, mi sono vergognato di avere queste ascoltatrici e questi ascoltatori che scrivono quella roba lì. Perché pensate solo a una cosa, ragazzi. Ma che roba è? È un massaggiatore. Io non ci ho proprio pensato, che non c'era nessun doppio senso.
1: C'era solo una cosa c'era da pensare, ed era quella.
0: Il massaggiatore,
1: il massaggiatore
0: per il viso.
1: Per il viso.
0: Tu a che avevi pensato?
1: A quello. Non avevo proprio dubbi.
0: Allora, ha ha ha ha.

non lo so, a me fa sempre un effetto molto strano ed è stressante per molte persone, soprattutto perché un po' di tintarella nasconde i difetti e quando siamo ancora bianco latte sappiamo che qualsiasi imperfezione fondamentalmente si vede. E ecco perché, ad esempio, ne ho parlato varie volte, mi racconta sempre un'amica che è a Trieste, soprattutto per i primi soli, so che è molto apprezzata la spiaggia unica in Europa che divide uomini e donne, e questa mia amica dice: io vado lì, ad esempio, anche senza aver fatto il depilé, chi se ne frega, tanto sono tutte donne, dall'altro lato tutti uomini. E ora anche a Dubai apre la prima spiaggia per sole donne, una spiaggia aperta 24 ore su 24 e la privacy è completa e ovviamente gli uomini non possono accedere. Una spiaggia pensata per chi non vuole sentirsi scrutato e soprattutto niente corteggiamento.

Comrade. Dunque, in quale città italiana si vive meglio? No, non lo so, non lo sapete. Allora, è uscito anche quest'anno il sondaggio di Sole 24 Ore. Ecco, ne parliamo tra pochissimo. La città italiana, anzi, sono tre le città italiane in cui si vive meglio in assoluto. Intanto parliamo del Kiss Kiss Way, perché è tutto pronto il tour di Radio Kiss Kiss che parte da Torino. Tanti artisti annunciati e al cast si aggiunge Annalisa. Non ho detto niente, Annalisa. E i prossimi nomi li sveleremo nei prossimi giorni. Ma in tanti ci state scrivendo di non essere riusciti a prenotare il biglietto per lo show del 30 maggio e vi dico cosa fare: venite al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29-30 maggio e provate a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area pit. Vuol dire che è un'area veramente speciale e siete praticamente sotto al palco. Quindi ripeto, se non avete ancora il vostro biglietto, vi aspettiamo il 29-30 maggio a Piazza Castello a Torino per conquistare il vostro biglietto area pit. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss è pronto per grandi emozioni da vivere.

Radio Kiss Kiss. E allora Elisa torna e a breve ci sarà anche un album di inediti tutto nuovo. Intanto ci regala questa novità, una canzone bellissima in cui parla e racconta della bellezza dell'amore. Elisa con Amore, il nostro New Kiss.

0: Elisa fu giù a scattare una foto.
1: Elisa con amore è il nostro new kiss. Allora, dove si vive meglio in Italia? Quanti si sentono soddisfatti della propria città, del posto in cui vivono? Quanti invece cambierebbero qualcosa o cambierebbero città? Ecco, intanto secondo il Sole 24 Ore molto dipende dall'età. Bambini, giovani e anziani hanno esigenze diverse in base a diversi parametri. Sono state selezionate le migliori città in cui si vive meglio in Italia. E ne parliamo tra poco, però insomma, se avete voglia fateci sapere cosa pensate della vostra città, del posto in cui vivete. C'è qualcuno che cambierebbe città o siete particolarmente legati alla vostra città? Perché poi è vero, ogni città ha i propri problemi, ma ognuno di noi fondamentalmente è legato alle proprie radici.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss, kiss.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Marshall su Radio Kiss Kiss. Dove si vive meglio in Italia? Beh, arrivano un po' di ipotesi chiaramente, ma secondo il Sole 24 Ore bambini, giovani e anziani hanno esigenze diverse, insomma secondo tutti fondamentalmente, e in base a diversi parametri sono state selezionate le migliori città in cui si vive meglio in Italia in base chiaramente alla fascia d'età. Allora, per i bambini la migliore città sarebbe Firenze, grazie a scuole, servizi per l'infanzia e qualità urbana. Bolzano guida tra i giovani per lavoro, stipendi, equilibrio vita lavoro e ambiente, anche se leggo parecchi pareri discordanti sulla questione di Bolzano, perché molti pensano sia più adatta alle famiglie, meno ai giovani, ma non lo so perché non sono mai stata a Bolzano. Trieste è la migliore città per gli anziani, grazie a assistenza, servizi vicini e qualità della vita sociale. Quindi Firenze, Bolzano e Trieste sono le migliori città italiane in cui vivere. Ogni scelta, come dicevo, per una fascia d'età diversa. Sud Italia purtroppo non pervenuto nella classifica di Sole 24.

0: sola.
1: Grande Jason Derulo, ma grande anche Miley Cyrus, che è la prima persona nata negli anni 90 a conquistare una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Grandi emozioni, ci sono dei video che stanno circolando molto molto belli in cui lei è chiaramente molto emozionata. Ne ha fatta di strada e ne è passata di acqua sotto i ponti da quando lei era Hannah Montana e già aveva conquistato il mondo intero, e poi lo ha fatto con la sua musica, ritornando nelle sue vesti, no? Quelle di Miley Cyrus. Come ci ascoltate? Avete già scaricato la nostra app? Allora, se non l'avete fatto, ragazzi, ve lo dico sempre, fatelo per portarci con voi sempre, ovunque, comunque. Quindi ovviamente fateci avere anche un po' di feedback, fateci sapere se la nuova app di Radio Kiss Kiss vi piace, vi trovate bene. Quindi se non l'avete ancora scaricata, scaricatela subito. Adesso Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Farro e Giorgia insieme per Superstar, e loro sono due grandi, grandissime superstar. Giovanni, chiudi tutto, chiudi con la forza bruta che hai. Chiudiamo la nostra bottega e la riapriamo domani, chiaramente, dalle 12 fino alle 14, come al solito, come Marta. E vi lascio con un history kiss bellissimo, Technotronic, con Pump Up the Jam 1989. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie anche a Giovanni Imperatore in regia. Vi lascio con Marco e Raff, che hanno da darvi una notizia, ragazzi, è incredibile, che non immaginerete mai. E come sempre, da Marta, chi schizza a tutti, a domani, ciao!

0: Questa canzone alla scena di Zohan, tutte le donne vengono al pettine quando Adam Sandler balla Technotronic con Pump Up the Jam dal 1989.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione del

0: professor imperatore in regia. Noi siamo Marco e Rafa, un'altra puntata insieme, un altro primo pomeriggio dalle 14 alle 16. Puntata di oggi, sì. udite, dedicata al rapporto con i colleghi, ex colleghi al lavoro.
1: Allora, perché l'amicizia tra colleghi è vera soprattutto quando uno dei due cambia sì azienda, lavoro, città, ma quell'amicizia resta. E infatti vogliamo dedicare la puntata di oggi proprio a questo, perché tutti abbiamo un collega che ci sta sulle palle, ma tutti abbiamo anche un collega che amiamo alla follia.

0: la testa gira.
1: Io di colleghi che mi stanno su ne ho tantissimi, ma ne amo una e solo una.
0: Chi è,
1: Filomena.
0: Chi è?
1: I love you.
0: I love it.
1: Kiss kiss.
0: Filo, chi schizza a te? Perché i colleghi sono un poco come i frutti. Esiste tanta frutta, però magari non ti piace la banana, però non preferisci la mela. Magari ti piace la pera, però non preferisci le ciliegie.
2: Ah, ok, no. Cioè è difficile dire mi piace la frutta.
0: Ci
2: cioè,
0: sono
2: sì,
0: i colleghi
2: quale?
0: Quelli spioni, no? In un'azienda.
2: Ah, certo.
0: Esiste il collega spione con il quale non puoi mai assolutamente parlare e confidarti. Magari c'è il collega quello che ama divertirsi e quindi decide di divertirsi al lavoro, è professionale ma si diverte anche. C'è anche il collega al lavoro che non fa mai niente.
2: Ah sì,
0: è quello
2: peggiore.
0: Che ti mette in difficoltà e dice no, ma come l'ho fatto io, ho fatto il mio, ma in realtà peggiore. Non fa mai niente.
2: Oppure non fa mai niente ma tu gli vuoi talmente bene che chiudi sempre un occhio, perché ormai siete diventati grandi amici, che è un po' il tema della puntata di oggi, perché abbiamo trovato sta statistica: il 60% delle persone che ha ancora buoni rapporti con i colleghi o comunque con ex colleghi hanno un maggiore benessere personale, perché capita a volte di conoscere una persona sul posto di lavoro, qualsiasi lavoro esso sia, e poi tenerla come amica nella vita di tutti i giorni, no?
0: A proposito di amicizia che si creano con un collega, poi ci sono anche i colleghi che

0: casca a fagiolo l'argomento di oggi per una nostra ascoltatrice Silvia, sì, che dice: ragazzi, si parla di colleghi, capita a fagiolo l'argomento di oggi perché ieri ho riagganciato la cornetta mentre la mia collega parlava, non sto manco a spiegare il perché, ma dopo la terza volta che mi ha pestato i piedi mi è partita la brocca. Sì, perché esistono, no, i colleghi che pestano i piedi, fanno parte dei classici tipi di colleghi.
1: Questa è una descrizione
2: perfetto, sì, voi questa... che ci pestate i piedi, sì, che parlate male di noi colleghi, ma perché non me la date a...
1: Perfetto, mi sembra un giusto sfogo ovviamente per quelli che pestano i piedi, proprio perché noi vogliamo parlare dei tipi di colleghi che avete al lavoro. Ricordiamo che ci sono anche tante persone che lavorano in famiglia, quindi il collega potrebbe essere un fratello, una sorella, un cugino, un genitore.
0: Ci potrebbe essere il meteorologo.
1: Bravo, no? Sì.
0: Quello che magari commenta il tempo almeno 10 volte al giorno e dice: secondo me domani pioverà, secondo me oggi.
1: E certo, quello che ecco, ogni volta da lei. Ci sta quello che organizza sempre gli aperitivi. Quello è anche un altro.
0: Alle 18 finiamo, vai subito a fare aperitivo. Il 5 minuti, quello che dice: dammi 5 minuti di pausa, però trasforma i 5 minuti in 45 minuti.
1: Noi abbiamo il collega che sta sempre nel bagno, Raff.
0: Presente.
1: Eccolo.
0: È il cagador.
1: È il cagador.
0: Lo so, problemi.
1: Cioè, lui ogni 5, ragazzi, io non sto scherzando, lui ogni 5 minuti va nel bagno.
0: Problemi alla prostata.
1: Tu hai dei problemi,
0: ero
1: fratello
0: libero
1: mio.
0: Di avere i miei problemi alla prostata.
1: Fatti vedere, non lo so.
0: Magari il fantasma, immagino.
1: Anche sì.
0: In tantissime aziende c'è il collega fantasma e dice: sì, vengo, arrivo.
1: Lo vedi, lo vedi, non lo vedi. Certo, se cambia lavoro, te ne accorgi dopo 3 mesi.
0: Il tuttologo.
1: Ah, come no, certo.
0: Chiaramente stiamo parlando di aziende, ma i colleghi... cioè,
1: anche piccole attività, è
0: non
1: chiaro,
0: per forza una grande azienda.
1: Anche,
0: quindi...
1: anche chi è una partita IVA e semplicemente c'è un collega che fa la stessa cosa, vende degli stessi prodotti.
0: Quale collega avete? Che tipo di collega avete? 347 490 0042. Ci potete scrivere o ci potete mandare una nota vocale.
1: Pensate a un collega e descrivetelo, molto facile, perché poi c'è il collega o la collega che amiamo alla follia. Qualcuno ci siamo innamorati, magari uno di noi si è innamorato proprio di lei o di lui.
0: Il ninja, quello che entra e poi esce subito dall'ufficio.
1: Ecco,
0: lo vedi e poi dove è andato?
1: Pensate a un collega e fate una descrizione. Oggi appunto dedichiamo l'argomento proprio a questo.

0: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Marta.
1: Ciao Marta.
0: Sto lasciando Ferrara, dove lavoravo, per fare una grande esperienza a Londra e mi dispiace tanto lasciare il mio collega Federico, gli voglio tantissimo bene.
1: Bene, questa è una dedica.
0: Però so che ci rivedremo e la nostra amicizia rimarrà, anche se non saremo più colleghi.
2: Tutto bello.
1: Sì.
2: Mi piace tanto quello che hai detto.
1: Sì.
2: Ma questo collega però non ce l'hai descritto, cioè che cosa ha fatto per te per farci mandare questa nota vocale? Non lo so, ci sei state insieme, avete avuto una liaison.
1: Lei?
2: Quasi... Vi siete voluti bene, siete stati migliori amici.
1: Ci vogliono bene, sì. Cioè, però vedi, questa nostra ascoltatrice quasi non sarebbe andata a Londra per questo suo collega. Non parliamo d'amore, parliamo semplicemente di grandi rapporti che si costruiscono proprio sul posto di lavoro.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, salve. Antonio. Sono un peso della vista.
1: Poi andavo.
3: Come collega, ho un collega appunto che quando devi chiedergli delle cose, lui non ti caga proprio. Beh. E sta sempre con il telefono in mano.
1: Mamma mia.
2: Cioè, quindi tu gli chiedi: senti, bisogna fare questa cosa, dobbiamo annotarci questa cosa, oppure non viene il signor
1: X.
2: Mario Rossi,
1: oppure, perché sì, lì fanno fisioterapia,
2: quindi non possiamo più fargli, diciamo, fisioterapia.
1: Che gli tocchiamo? È
2: lui
1: morto
2: zero.
1: Cioè, zero. Però secondo me quel tipo di collega, non mi ricordo se ha detto il nome, è il classico tipo che se invece deve chiedere lui, tutti devono stare attenti e nessuno deve usare il cellulare.
4: Ciao, sono Francesco, capotreno in pensione. Io porto tutti i miei colleghi nel cuore, ma ce n'è uno in particolare che voglio ringraziare per tutto l'aiuto che mi ha dato quando ero ad Ancona. Alvaro, un abbraccio.
2: Guarda, io pensavo che arrivassero più messaggi: io c'ho il collega rompicoglioni, io c'ho il collega che spia, io c'ho il collega che non è buono, io c'ho il collega falso.
5: Ciao ragazzi, ma dove vivete? Sul posto di lavoro non esistono le amicizie, sono tutti colleghi.
2: Questo
5: perché
2: immagino.
5: Quando pensi che qualcuna ti è amica, sotto sotto. Ciao.
2: Però, quindi non esistono al lavoro gli amici, sono solo colleghi.
1: Non sono d'accordo.
2: C'è differenza tra amico e collega.
1: Non sono d'accordo perché noi con Anna. Vabbè, Anna, che ti guardo a fare. Invece con Gioschi.
2: Come ti guardo a fare?
1: No, vabbè, per carità. Invece con Gioschi, depresso Fortunato, l'amico mio lì di fronte che si occupa
2: è
1: della regia.
2: Stra fan di Holly lui.
1: Tra le altre cose.
6: No, grande Gioschi!
1: Siamo grandi amici, quasi confidenti.
2: Tipi di colleghi, ce li potete elencare i colleghi al lavoro al 347 490 0042.
1: Poi per esempio con i colleghi stringe ancora di più il rapporto quando è estate, no? Per fare un viaggio. Oh. Ma che bella l'estate.
2: La stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
1: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
2: Tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
2: Crea, combina, cambia look.
1: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Kidult è main partner di casa Kiss Kiss. Anzi no, scusami, del Kiss Kiss Way.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Yes, yes. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Yeah, yeah. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Yes, yes.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà

Leggi Dracula, anzi pronuncia Dracula. Come dice il mio amico Max Giannini in Good Morning Kiss Kiss, è Dracula come Draculella, che è una specialità culinaria tutta partenopea, veramente squisita. Allora, ci sono giorni in cui il destino sembra voler scrivere, diciamo, una sorta di partitura speciale, quasi a ricordarci che la musica, la grande musica, non muore mai ma si rigenera. Oggi la storia del jazz compie un disegno incredibile, perché ci troviamo a dare l'ultimo saluto a Sonny Rollins. Sonny Rollins è il colosso del sassofono, scomparso oggi a 95 anni. Proprio nelle scorse ore è arrivata notizia, una leggenda assoluta dell'improvvisazione potente, dal timbro graffiante, considerato uno dei più grandi sassofonisti di tutti i tempi. Però mentre diciamo addio a Rollins, celebriamo contemporaneamente il centenario esatto della nascita di Miles Davis, altro genio rivoluzionario della

tromba, due giganti che negli anni 50 hanno condiviso i palchi, hanno inciso capolavori, hanno cambiato per sempre proprio i connotati alla musica moderna. Quindi se Miles Davis è stato il camaleonte che ha in qualche modo anticipato il futuro, Rollins invece è stato l'anima pura, instancabile dello strumento. Quindi secondo me oggi lassù c'è una jam session pazzesca che ricomincia. Guarda, ne sono sicura.

quello che sta per arrivare è esattamente il New Kiss che volevo ascoltare insieme a voi, quindi grazie al destino, al nostro programmatore e alla vita che mi offre questa opportunità, perché la musica, proprio come l'amore vero, non è mai una solo, è sapersi ascoltare, trovare un ritmo comune, fare spazio all'altro per creare un'armonia perfetta. Elisa, l'amore è...

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
9: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
10: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss Kiss.

Il primissimo concerto in Italia di Olivia Dean è stato un successone. Lo scorso venerdì 22 maggio ha regalato una performance pazzesca del suo The Art of Loving Live Tour a Milano. Ho letto articoli che hanno parlato di una vera e propria terapia collettiva andare al suo concerto, e in effetti Olivia Dean ha una grazia d'altri tempi proprio. Lei stessa ama ripetere che il suo obiettivo è semplicemente fare canzoni per l'anima, e direi che ci riesce benissimo. Fra pochissimo riapro una finestra sul pianeta per un bacio verde, per un green kiss. State con me, anche perché ora arriva Mika.

0: in Kiss.
1: Vi porto sull'Appennino Tosco Emiliano per celebrare la conclusione di un viaggio straordinario iniziato ben 4 anni fa. Si chiama Patto sulle Api ed è un'alleanza virtuosa tra parchi, agricoltori e scuole per seminare miscugli di fiori selezionati ad hoc, ritardare gli sfalci e installare dei veri e propri bee hotel. Cosa sono i bee hotel? Sono delle piccole strutture progettate per offrire riparo alle api solitarie. Che cosa vuol dire questo patto? Significa poter dare maggiore forza ad una verità fondamentale. Prenderci cura degli impollinatori selvatici significa concretamente salvare noi stessi, cioè le api sono le custodi silenziose della nostra biodiversità, le artigiane che garantiscono l'80% delle piante in fiore e gran parte del cibo che arriva sulle nostre tavole. Quindi proteggere il loro volo e restituire loro i prati è un gesto d'amore verso il nostro stesso futuro.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Adesso spero vogliate accogliere insieme a me con un abbraccio il nostro capitano Stefano Piccirillo, che è appena sceso dal suo yacht, l'ha ormeggiato qua a Posillipo e ha fatto una corsa in radio per abbracciare tutti voi fino alla mezzanotte con Io Tu e Kiss Kiss. Grazie ad Andrea Cimino in regia e a tutti voi naturalmente per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. Vi saluto con Charles and Eddie, quelli di Would I Lie to You, grande successo del 1992. Da Rita, Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss.

guardami negli occhi. No, recita il testo della canzone, non potete guardarmi negli occhi, mi ascoltate alla radio. Potrei mai mentirti, cantavano Charles and Eddie 1992. Ma buonasera. Durante il tramonto. Al nord-ovest, ad esempio, c'è ancora un po' di luce naturale e l'ora dove non c'è né il giorno né la notte ben definita. Praticamente dell'inizio dell'estate, è bellissimo accendere le luci la sera. Con Io, Tu e Kiss Kiss, con la comitiva pronta, saluto Andrea Cimino in regia, da un bacio a Rita che torna domani. Stefano Piccirillo ti sta parlando e ti farà emozionare tantissimo con la musica più bella degli ultimi 50 anni. Cominciamo con una hit contemporanea, la nuova di Olivia Rodrigo, si chiama

Il finale dolce che introduce la serata dedicata all'amore nella prima parte di You Two e Kiss Kiss. Musicalmente ci occuperemo delle canzoni che hanno segnato la storia dei sentimenti degli stessi artisti. Spesso capita di storie autobiografiche che poi facciamo nostre perché la canzone ci fa emozionare tantissimo. Prendi ad esempio Angie, la mitica degli Stones, nella sua autobiografia intitolata Life, Keith Richards ha rivelato che il nome Angie gli venne in mente casualmente durante il periodo di riabilitazione. Poi è spuntato fuori il legame con la figlia, cioè secondo una delle teorie più diffuse il pezzo sarebbe un omaggio alla figlia di Keith Richards e Anita Pallenberg di nome Angela, nata proprio nel 1972, guarda caso quando la canzone fu incisa e registrata. Poi venne fuori anche la teoria su Angela Bowie, cioè per anni si è creduto che il brano fosse dedicato ad Angela Barnett, allora moglie di David Bowie, creando poi un inciuccio pazzesco, cosa che poi è stata prontamente smentita. Sta di fatto che qualche mese dopo, nel 1973, venne pubblicata non solo una delle più belle canzoni d'amore dei Rolling Stones, ma della musica rock in generale. Oggi viene definita come power ballad. Le corde di una chitarra acustica, Angela, e qui le Angela all'ascolto si saranno subito emozionate per sentire il loro nome alla radio. Questo, io, tu e Kiss Kiss.

struggente storia d'amore non a lieto fine e poi la fine di una relazione che porta alla composizione di una canzone così in testa come Angie. L'abbiamo tutta una volta nella vita ascoltata, anche quelli che non hanno vissuto gli anni d'oro e i primi 10 anni di carriera dei Rolling Stones, 1973 appunto. Fine di una storia d'amore, visto che l'amore è il tema della prima parte di U2 e Kiss Kiss nell'appuntamento del martedì sera, che caratterizza anche una voce incredibile che purtroppo ci manca molto, è quella di Alex Baroni. Siamo al Festival di Sanremo 1997 nella categoria Giovani Nuove Proposte. Lui presenta Cambiare. Ottenne un successo di critica e pubblico incredibile, sebbene Paola e Chiara avrebbero poi vinto con Amici come prima, miglior voce del Festival di Sanremo in assoluto tra giovani e big, Alex Baroni. Premio Volare dedicato a Domenico Modugno, e anche qui una storia d'amore che ti porta a superare la fine di un sentimento per ritrovare la libertà e appunto cambiare. Fate silenzio assoluto attorno a voi, perché arriva questa che è una delle più belle.

0: 1991 ricordò la stand up del Festival di Sanremo 1997, categoria giovani, e lui è appena arrivato, Alex Baroni, con Cambiare. E poi il testo, una canzone di un amore che sta svanendo e il desiderio da una parte di scappare, da parte dell'uomo invece di restare lì, ma poi si rende conto di dover cambiare per forza per riappropriarsi della propria libertà e togliere via un rapporto logorante. Diversa la situazione, parlando dei temi d'amore trattati nella storia delle canzoni, delle love songs più belle di Radio Kiss Kiss, di Lewis Capaldi, quando tu non puoi fare assolutamente nulla, lei un po' umorale vuole restare con te, però vuole anche scappare via, e tu stai lì a guardare questo cinema pazzesco umorale da parte di lei. Tutto ha senso in una canzone di Lewis Capaldi che è intitolata Hold Me While You Want.
1: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
4: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss,
7: kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Yes,
8: yes. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Come si guida bene Autoradio, Radio Kiss Kiss, io tu e Kiss Kiss, belli che innamorati nella prima parte del nostro appuntamento serale con le più belle love songs, questo l'effetto che scaturisce quando il martedì parliamo d'amore.
1: Devo ricominciare a inventare me.
0: Senti l'intensità.
1: Amore.
0: Quando abbiamo suonato lui.
1: Provocare.
0: Grande Alex Baroni. Complimenti davvero, ragazzi. Vi vogliamo così partecipi del nostro appuntamento in questo 26 maggio. Auguri di buon compleanno a chi lo festeggia. Oggi un uomo fantastico ne fa 62.

l'hai riconosciuto, è l'uomo dai pettorali sempre al top. Sto parlando di Lenny Kravitz, grandissimo artista, ma noto anche per la sua longevità, benessere fisico che mette in evidenza ogni volta che gli capita. Con grande fierezza, lui ha imparato dal nonno. Pensa che il nonno di Lenny Kravitz a 80 anni iniziò ad andare sui pattini, quindi è proprio il DNA, è proprio la radice familiare di quest'uomo fantastico. Auguri Lenny, 62 per te, benissimo portati. Vorrei